0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ricordiamo in questa celebrazione Enrico Panella e tutti i defunti che nessuno ricorda. Riconosciamo i nostri peccati. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io». A lui fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene di qui. Dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Berrai dal torrente, e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare». Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portarono pane e carne al mattino, e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
0: Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo.
1: Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
0: Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
1: Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno, il custode di Israele.
0: Il mio aiuto viene dal Signore. Cielo e terra.
1: Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, nella luna di notte.
0: Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
1: Il Signore ti custodirà da ogni male, Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
0: Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare, insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati

c'è una garanzia nella beatitudine un po' strana, che è quella della persecuzione. Gesù parla dei misericordiosi, dei puri di cuore, degli operatori di pace, ma a un certo punto il tono cambia, beati voi, si rivolge direttamente alle persone che ha davanti e qui pronuncia questa beatitudine finale molto bizzarra, controcorrente e fuori moda, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, eccetera. C'è come un punto nella nostra vita di verità che deve, occorre che arrivi fin lì, fino alla persecuzione. Ma che cos'è la persecuzione? Noi che non viviamo in paesi dove per il momento la fede è minacciata, dove possiamo ancora pregare liberamente, possiamo radunarci senza che nessuno ci minacci, da noi dove la persecuzione a motivo di Cristo sembra non esserci, almeno in Italia. Cosa vuol dire per noi questo brano del Vangelo? Forse che non ci riguardi? C'è una persecuzione sottile, molto gentile e delicata, che è la persecuzione che nasce dall'opera delle nostre mani. Quando ci riesce una cosa bella, quando riusciamo a raggiungere un obiettivo, quando ci sembra di poter andare fieri di quello che abbiamo fatto, lì può scattare, se il cuore non rimane libero, una sottilissima persecuzione messa in atto proprio dalle cose che escono dalle nostre mani, una sorta di autopersecuzione. Ci inseguono queste cose che facciamo, se non sono fatte per amore di Cristo e per dar gloria a Lui, quasi a ricattarci all'infinito, a metterci con le spalle al muro, perché noi dobbiamo sempre crogiolarci o rilassarci, distenderci nei successi che possiamo ottenere nella vita. Magari siamo riusciti a imporre la nostra idea, siamo riusciti ad aver ragione, siamo riusciti a far andare le cose come le abbiamo in mente noi. Tante cose possono accadere che prendono la forma della persecuzione. E c'è un'espressione in dialetto nostro molto efficace, se vultin in dre. Ecco, la persecuzione è questo. Quando uno fa una cosa, poi la fai per il bene, poi ti si ritorce contro, si volge contro di te. È una forma sottile, quasi non ci accorgiamo, ma occorre vigilare. Chiediamo dunque questa grazia al Signore, perché è il modo che abbiamo di dare la vita è proprio quello di rimanere liberi persino dall'opera delle nostre mani. Non a noi, Signore, ma al Tuo nome da gloria. Chiediamo alla Madonna questa libertà. Sia lodato Gesù Cristo.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona.

È giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.